vento, soli qui, senza tempo, senza età, e il vento che ora è il solo amico, mi porta il suo lamento antico.

nel gran concerto su nel ciel. E sono certo che lo farò, son menestrello del mio signor.